E buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B con Duilio ogni mercoledì dalle 8 alle 9 del mattino. Oggi mercoledì 26 agosto, siamo arrivati alla fine dell'inverno qui, alla fine dell'estate lassù. Infatti stamattina, oggi ho un po' di musica richiesta dall'Italia per ricordargli che il caldo forse se n'è andato o non so, se, non credo che se ne va troppo svelto, però diminuirà un pochettino la temperatura, infatti la stiamo prendendo noi qua giù. Infatti oggi, questa mattina la temperatura è molto mite, se si pensa che, beh, la fine d'inverno, l'ultima settimana d'inverno, l'inverno che abbiamo qui nella zona tropicale o semitropicale dell'Australia, non è come l'inverno che ci hanno giù al sud, quindi però per noi qualche mattinata fresca c'è stata, ma non tanto, siamo stati abbastanza discretamente bene. Però penso che bisognerà prepararsi per l'ondata del caldo che ci arriverà, quindi dobbiamo essere tutti bene idrati, ovvero bere preferibilmente acqua. Dobbiamo essere sicuri di stare all'ombra, non stare fuori al sole, che qua il sole ci brucia altro che cielo sesce. Come al solito abbiamo tanta bella musica, abbiamo tanta filosofia, e se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686 e per favore fatelo durante un brano musicale. Se avete qualche richiesta, oggi forse non c'ho tanto spazio, non c'ho tanto... sono tutte bene riempiti le richieste, sarà per la prossima settimana. Se volete mandare qualche augurio di buon compleanno, buon anniversario, quello che sia, lo possiamo fare qui, noi, al vivo. Quindi, oggi vorrei iniziare la giornata con questo pensiero, un pensiero che dobbiamo guardare come sono le cose oggigiorno. Dice, una volta eravamo poveri di tutto, ma non di valori. Anche la povertà era vissuta con dignità. Si aggiustava tutto, perché di ogni cosa si capiva il valore. Questa invece è la società dell'usa e getta. Nulla si aggiusta, si butta via tutto. Sedie, vestiti, televisori, ombrelli, ma anche amicizie e persone. Questa è una cosa che ci tocca davvero. Quindi, pensando a quello, andiamo con... iniziamo la giornata tanto per ricordarci bene con Loretta Gocci e Notti d'Agosto.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Sì, è le notti d'agosto e questa naturalmente c'era stata richiesta dall'Italia, come tutte queste canzoni di agosto, perché dicono che non le ascoltano più, la radio non la fanno più là, non è come una volta che come eravamo la musica moderna sembra prendere il sopravvento. Comunque, andando con dei pensieri del Curiosando si impara, dice: non serve a nulla riempire di fiori una tomba, se quando quella persona era ancora qui, l'ha riempita di assenze. L'affetto non dovrebbe arrivare quando ormai è troppo tardi. Le parole belle, gli abbracci, una telefonata, il tempo dedicato e la semplice presenza hanno un valore soprattutto quando possono ancora essere sentiti e ricambiati. Spesso ci rendiamo conto dell'importanza di qualcuno solo quando non possiamo più raggiungerlo. Ma l'amore vero non dovrebbe vivere di rimpianti. Apprezza le persone mentre sono ancora accanto a te. Di ciò che provi, trova il tempo. Fatti presente. Perché i fiori più belli sono inutili. Dice: non serve a nulla riempire di fiori una tomba, se in vita l'hai riempita di assenze. Una persona va apprezzata quando è ancora in vita. Beh, io è così. Possiamo andare. Andiamo adesso con questa, sì, Tony Del Monaco e una spina e una rosa.

Sì, Tony del Monaco, c'aveva una voce proprio forte che faceva tremare le pareti. Siete sempre in compagnia di Duilio questa mattina? Beh, non è tanto un pochettino nuvolosa, si dice che per i prossimi 2 o 3 giorni avremo delle piogge, però nel frattempo c'è sempre il fatto che l'inverno è quasi finito. Sempre dalla Curiosando si impara, dice non serve a nulla regalare a tuo figlio lo zaino più costoso, le scarpe alla moda o tutto ciò che desidera, se poi gli fai mancare ciò di cui ha davvero bisogno. Se un bambino non cresce grazie al prezzo delle cose che possiede, ma grazie a ciò che impara ogni giorno dalle persone che ha accanto. Attenzione, perché dice attenzione perché ha bisogno di sentirsi ascoltato. Valori, perché saranno la sua bussola quando dovrà scegliere da solo. Disciplina, perché nella vita non tutto arriva senza impegno. E rispetto perché è la base di ogni rapporto, un rapporto sano. Gli oggetti prima o poi si rompono, passano di moda e vengono dimenticati. Ciò che insegna a tuo figlio è quello che rimane in lui. Quindi non serve a nulla regalare lo zaino più costoso se poi non gli dai ciò che conta davvero. Attenzione, valori, disciplina e rispetto. Meglio di così, si può mia. Andiamo adesso con Omar Codazzi. Omar Codazzi e...

0: happiness, people will be jealous. But don't let that stop you. Listen to FOIB FM. It's your life.
1: Un'altra voce molto forte, che proprio mettono quella passione nella musica. Dice: non limitiamo il fatto di uscire a fare della passeggiata per il compleanno dei nostri figli. Dice: è meglio che spendere, cioè normalizziamo il fatto di uscire a fare una passeggiata per il compleanno dei nostri figli. È meglio che spendere soldi per dare da mangiare a persone che non chiedono nemmeno come stanno. Un compleanno non dovrebbe essere una gara a chi organizza la festa più grande. Compra più cose o invita più persone. A volte una passeggiata insieme, un gelato, una giornata al parco o qualche ora trascorsa davvero in famiglia possono lasciare ricordi molto più belli di una festa costosa. Perché i bambini non hanno bisogno di impressionare gli altri, hanno bisogno di sentirsi amati, ascoltati e importanti. Sì, quindi è meglio stare insieme, passeggiare lungo un bosco, comunque, vero, tranquilli e beati, come no? Perché dopo tutto il tempo passa e crescono velocemente. Andiamo adesso con eccola qua, un'altra di quelle richieste. Giuni Russo e Un'estate al mare.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Eccoci di nuovo, siete sempre in compagnia di Duilio fino alle 9 di questa mattina. Un pochettino grigia, ma mite. Qualcosa che dobbiamo guardare. Tenendoci sempre su questa linea di curiosando si impara di filosofia, che oggigiorno, ovvero, sempiamo di sempre dimenticarci cos'è la vita. Le persone che ti vogliono bene non ti lasciano solo davanti a un'ingiustizia. Anche il silenzio prende posizione. Ci sono momenti in cui non servono grandi gesti, ma semplicemente qualcuno disposto a dire «Io sono con te». Quando subiamo un'ingiustizia, fa male ciò che è accaduto, ma può fare ancora più male vedere persone care voltarsi dall'altra parte per paura, comodità o convenienza. Perché restare in silenzio, quando si sa che qualcosa è sbagliato, non significa essere neutrali. A volte significa lasciare sola proprio la persona che avrebbe avuto un bisogno del nostro sostegno. Se chi ti vuole davvero bene non deve girare le spalle, dice. Anche il silenzio prende posizione. È così che cos'è, com'è la vita. Andiamo adesso con Patrizia e Quando si ama davvero.

0: 48 different languages, 50 different cultures, and just one radio station, 4EBFM.
1: Listen to 4EBFM and the world is yours.
2: Eh sì, ascoltate la radio 4B, tutto il mondo c'è qui. Andiamo a vedere le nostre associazioni. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Wollongong dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonate pure a Nerina La Spina al 33 57 12 20. Il prossimo incontro sarà lunedì prossimo, lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno d'agosto, l'ultimo giorno d'inverno nostro. La stessa federazione invita tutti alla festa del papà sabato 5 settembre a mezzogiorno nella sala della chiesa di Sant'Anna al 127 Nelson Street, Kalinga. C'è parcheggio su strada e anche fuori strada. Fuori strada dove sarà? Biglietti per adulti sono $55, per bambini $20. Venite a un'atmosfera familiare, sarà servito un pranzo di tre portate e poi ci sarà il ballo accompagnati dalla musica di Frank De Bellis. Ci sono tanti premi della ricca lotteria per tutti. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate pure Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure Dino Varicchio al 0422 302 049. Poi abbiamo, non dimentichiamoci che domenica 20 settembre per Fest Italia, una giornata di musica, canti, cibo e tanta gioia, vero? Ci sarà una giornata quel 20 settembre, domenica 20 settembre dalle 10.30 del mattino alle 5.30 del pomeriggio. Questo sarà al R&I Showground, al Exhibition Ground. I biglietti sono in vendita attraverso OzTix. Quindi una giornata di festività per tutti è Fest Italia, domenica 20 settembre. Questo è tutto che abbiamo, le informazioni che abbiamo dalle nostre organizzazioni, associazioni e tutto quello che è. Andiamo adesso con Little Tony e la fine d'agosto.

Sì, Little Tony con la fine d'agosto, anche lì finirà alla fine di agosto. In Italia, dove, specialmente dove c'hanno tutte queste ferie estive, sono arrivati alla fine anche per loro. Si sa mai, verrà per tutti. Un piccolo pensiero, sempre da curiosando si impara. Dice: più invecchi, più ti rendi conto che la felicità non consiste nell'avere sempre di più. Con il tempo smetti di misurarla in cose, traguardi o apparenze e inizi a riconoscerla nei momenti semplici. Una mattina senza fretta, una casa serena, una serata tranquilla, una mente finalmente libera dal rumore. Capisci anche che non tutte le presenze fanno bene. Alcune persone portano tensioni, altre riescono a trasmettere pace semplicemente stando accanto a te. Forse crescere significa proprio questo: imparare che una vita felice non deve essere necessariamente piena di cose, ma piena di ciò che ci fa stare bene. Quindi dobbiamo pensare bene, più invecchi, più ti rendi conto che la felicità non consiste nell'avere di più. La felicità è fatta di mattine tranquille, una casa serena, serate che finiscono presto, una mente calma e persone che trasmettono pace, non pressione. Mio vero, eh? Ci dà molto da pensare. Andiamo adesso con un'altra richiesta, questa qua di Jimmy Fontana e la nostra.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Eccoci di nuovo, siamo sempre qui, siete sempre in compagnia di Duilio verso la fine di questo programma. Se quante volte ti senti confuso o confusa, vivi in un mondo pieno di notizie, opinioni, informazioni che ti contraddicono. Ti fidi di ciò che vedi, di ciò che gli altri ti dicono. Ti sembra che tutto sia incerto e che non ci sia un punto fermo a cui aggrapparsi, vero? Il filosofo francese René Descartes, italianizzato in Cartesio, considerato il padre della filosofia moderna, si è posto proprio questa domanda. Ha deciso di attuare un metodo radicale, il dubbio metodico. Ha messo in discussione tutto, ciò che gli dicevano i sensi, i suoi ricordi, persino l'esistenza del mondo esterno. L'ha fatto non per essere uno scettico, ma per trovare un'unica, indiscutibile verità su cui costruire tutta la conoscenza. Che cosa ha trovato? C'è anche, se un genio maligno lo stesse ingannando su ogni cosa, facendogli credere che il mondo esiste quando non è così, o che i suoi ricordi sono reali quando non lo sono. Non poteva ingannarlo su una cosa. Il fatto che lui in quel momento stesse pensando e dubitando. Non può esserci un pensiero senza un pensatore. E così è arrivato alla sua celebre rivoluzionaria conclusione: penso, dunque sono. L'unica verità in cui non puoi mai dubitare è la tua stessa esistenza come essere che pensa. In un'epoca di realtà virtuali e di una confusione di informazioni senza precedenti, il messaggio di Cartesio è un ritorno alle origini. Ci invita a smettere di cercare la verità solo all'esterno e non prendere per scontato ciò che ci viene detto, ma a usare la nostra ragione per trovare il nostro punto fermo. Ci spinge a guardare dentro di noi e riconoscere che la nostra mente e il nostro pensiero sono l'unico punto di partenza solido per comprendere il mondo, perché la vera certezza non è ciò che trovi fuori, ma ciò che scopri di essere dentro di te. Quanto reale questo è! Andiamo adesso con Marco e il clan e Tremenda.

E con Marco e il clan, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma. Sperando sempre che sia stato di vostro gradimento. Noi ci risentiremo mercoledì prossimo, di consueto sempre alle 8. Nel frattempo c'è Giuseppe registrato domani e Franco Luciana sabato, venerdì. Prendila giusta. Vi auguro a tutti una buona giornata e una buona settimana. E oggi vi lascio con Adamo e affida una lacrima al vento. Ciao ciao.